0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Partytipps, Gossip, Lifestyle und das Beste aus der Kindergarten-WhatsApp-Gruppe. Die Lea Fanta Show bei